0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mi cari, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, three, four, five, six, seven, eight, nine,
3: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Cantiamo insieme, in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure.

0: grande. Buonanotte.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: c'était la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: sì? E in esatta mille vanno a aiutare, verano.
1: Okay. Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante, una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
2: Do you laugh at that? Okay. Do we all cry? Goodbye, bye.

0: Laura Pausini.
1: Thank you everybody, arrivederci.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Metallica, il nostro ultimo CD, siamo tanto.
1: Signori, grazie, è un bel piacere, grazie a tutti, grazie.
0: Un bel applauso, eh. Allora facciamo ancora...
2: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.